0: yon tè si wà di la rò tè ni lè shè wà bòn 92.9
1: bi a gòmè jè se kù yi sè bè dògùn abala gbè wò nà rè gè pè awà fò tè a rò tè tè ni tòlè wà ni bè kò lò bò lì pì fò wò sì ni yò sàn kò sàn lò bà mà fù yò dà wà wò ònà tò yò pà wò yò fù n pà rà wò nì pà yò fò nà yì
0: wò gbè mè
1: ara wò lò jì jì

madalla masu sauraro da fata ana jin dadin kasancewa tare da mu daga nan sashin Hausa ni gire duwan bonefa kamitas indibuda dugo tara kamar da na sheda muku da misalin karfe 3 daidai muna nan tafa da wato shirin wa'azin musulunci kamar yadda muka saba gabatar muku da fatan masu sauraro za su gaba da kasancewa tare da mu